Aggiungo le dica come duragno, con meglio di camblassa. Aggiungo le dica come duragno, con meglio di camblassa. Ora la visiva mia venti, ora la visiva mia venti, ora la visiva mia venti, non tocchi che caccia lì. Ora la visiva mia venti, ora la visiva mia venti, ora la visiva mia venti, non tocchi che caccia lì.